0: mondo. Vai, Argentina, mia siang shi jie.
1: Vai, Argentina, ver le mondo.
2: Vai, Argentina, to the world.
0: Dai, sekai ni mukete, Argentina.
3: Vai, Argentina, al mondo.
2: Vai, Argentina, al mondo.
1: Vai, Argentina, in die Welt.

Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcello Ayala, insieme a Juliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email per raccontarci cosa fate, oppure per chiedere un QSL, una QSL, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci dal vivo su www.rae.com.ar oppure su www.radionazionale.com.ar, nel tasto RAE cliccate e troverete il player. Pure grazie agli amici della RAE, rae.ar. Se volete ascoltarci quando viaggiate sul treno o sul bus, sul pullman, lo potete fare con i vostri telefonini scaricandovi le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Come sempre sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC, grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata instabile nell'area metropolitana di Buenos Aires, con probabilità di piogge nel pomeriggio e nella notte, in un contesto di temperature fresche comprese tra i 10 e i 13 gradi. Gran parte della giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, mentre le precipitazioni arriveranno nella seconda metà della giornata. Dopo il passaggio dell'instabilità, il tempo migliorerà rapidamente. Venerdì il cielo sarà sereno e soleggiato, segnando il ritorno di condizioni più stabili in tutta la regione. Le temperature minime registreranno un calo rispetto a giovedì a causa dell'arrivo di aria più fredda, mentre le massime torneranno a salire nel pomeriggio grazie alla presenza del sole. Molto bene, passiamo subito al capitolo musicale. Primo brano musicale in questo 18 giugno con la banda argentina Estelares, Alleluia.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: resa popolare da diverse interpretazioni e figura nell'album Je Vois Mariscando pubblicato nel 1995. Questo brano è considerato uno dei classici del chamamé per la sua forte identità regionale e il suo linguaggio ricco di immagini della cultura guaranitica.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission chassier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La Fiera degli Editori celebra il suo 15° anniversario con oltre 330 case editrici, una festa e nuove iniziative. La Fed 2026 si terrà dal 6 al 9 agosto presso il C-Art Media di Buenos Aires con ingresso gratuito su registrazione. Parteciperanno più di 330 editori indipendenti provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay e Spagna, che presenteranno novità di narrativa, saggistica, poesia, giornalismo, scienze sociali, graphic novel e letteratura per l'infanzia. Per celebrare l'anniversario è prevista una grande festa aperta al pubblico l'8 agosto al Teatro Vorterix con la partecipazione del DJ Villa Diamante e del progetto musicale Sandwich Piano Bar. Come ogni anno, i visitatori riceveranno in omaggio un libro speciale. L'edizione 2026 sarà dedicata al tema del lavoro e raccoglierà 10 testi selezionati tra oltre 500 candidature. La fiera promuoverà inoltre una giornata di donazione del sangue e iniziative a sostegno delle librerie che potranno usufruire di sconti del 50% sugli acquisti e della spedizione gratuita dei libri in tutta l'Argentina. Tra gli appuntamenti in programma figurano incontri professionali con editori internazionali, attività per traduttori, collaborazioni con il settore audiovisivo e progetti dedicati alle case editrici delle regioni più lontane da Buenos Aires. Ormai considerata uno dei principali eventi dell'editoria indipendente in America Latina, la Fiera degli Editori continua a rafforzare il dialogo tra editori, autori, librai e lettori. Musica ora con Gustavo Cerati, la canzone intitolata Perdonar es Divino.

0: Ecco la voce di Carlos Gardel, Confesión, celebre tango composto da Enrique Santos Discepolo, con musica di Luis César Amadori, registrato da Gardel nel 1930, e interpretato anche dall'orchestra di Francisco Canaro. Il brano racconta una confessione d'amore e di colpa, con il forte contenuto drammatico tipico del tango dell'epoca. La versione di Gardel è considerata una delle più intense e rappresentative del suo repertorio. Ancora oggi, Confesión è apprezzato come un classico della stagione d'oro del tango argentino.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission chassier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.

Autore di molte delle più belle pagine del repertorio folcloristico dell'Argentina, Gustavo Cuchi Leguizamón si è distinto come autore di zambas, chacareras e vidalas, ritmi oriundi del nord del nostro paese. Nacque proprio lì, nella provincia di Salta, nel 1917. Si dice che all'età di 2 anni il padre gli donò una quena, cioè una specie di flauto. Subito dopo cominciò a suonare il barbiere di Siviglia. Successivamente imparò a suonare la chitarra e il bombo, cioè una grande cassa, fino a quando arrivò il pianoforte, sempre da autodidatta.

0: Intorno al 1940 incontrò il poeta, anche egli di Salta, Manuel J. Castilla. Iniziò così un'amicizia e una delle società più proficue della musica folclorica. L'Argentina deve a Leguizamone e a Castilla sambas, chacareras, carnavalitos, vidalas indimenticabili in cui abitano l'amore, la tragedia, la miseria, il sarcasmo e la tenerezza. Così ricordano quell'amicizia uno dei figli e la moglie di Leguizamón.
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos en el arte, en la vida.
0: Erano come fratelli, dicono i loro parenti, e aggiungono che erano fratelli nell'arte e nella vita. Sapevano condividere i loro sentimenti sui soggetti dei testi che realizzavano, ricorda la moglie.

pianista luminoso, moderno e innovatore, Kuchiley Zamon fu un grande ammiratore di Bach, Mahler, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, ma soprattutto di Beethoven. Nel 1967 incontrò il duo saltegno e rimase colpito dall'elasticità e potenza vocale dei loro membri, Chacho Echenique e Patricio Jiménez. Immediatamente il Cuchi si propose come direttore musicale. Cominciarono con una formazione a due voci e due chitarre a contrapunto. Poi incorporarono un chitarrista di accompagnamento.

Due anni più tardi, sotto la direzione di Cucci Leguizamón, il duo saltegno arriva al successo nel più grande raduno di folklore argentino, il Festival di Cosquín, ottenendo il riconoscimento pubblico e una grandissima popolarità che si diffonderà in tutto il paese, soprattutto negli anni 60 e 70.

Moderna, creativa e geniale, così era l'armonia proposta dai Cucci, basata sul contrappunto delle due voci, ciascuna realizzata in una melodia diversa. È arrivato il momento di ascoltare insieme la percezione delle disonanze, danno una sonorità unica. Due voci che sintetizzano un accordo e provocano l'effetto di sentire tante voci. Il duo Saltegno rilasciò molte di queste composizioni di Cucci Leguizamón insieme al poeta Manuel J. Castillo. Oramai, quelle composizioni diventano dei classici del repertorio folclorico argentino, come ad esempio La Pomeña.

Gustavo Leguizamón fu avvocato, pubblico ministero, insegnante, scrittore e deputato nazionale. Ma fu grazie alla sua creatività musicale che ottenne un posto privilegiato nella musica.

0: El Cuchi era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: ¿Y es verdad que se pasaba horas y horas?
0: El Cuchi era genial. El Cuchi venía del Colegio Nacional, comíamos.
2: Il Cucci era un maestro della composizione. Passava ore e ore di fronte al pianoforte. Per alcune zambas ci vollero 10 anni per riuscirci. Alternò la sua attività musicale e quella di insegnante e di avvocato. Lui stesso diceva di aver lasciato la professione legale perché era stanco di vivere della discordia umana. Il lavoro musicale di Cucci è molto proficuo, ma sicuramente spiccano Giorare, Samba del Carnaval, Valderrama, Maturana e La Pomegna.

è deceduto nell'anno 2000, poco prima di arrivare al compleanno 83. La sua scomparsa ha portato a numerose manifestazioni di dolore, specie fra i folcloristi, ma sono rimaste le sue canzoni, registrate più volte in totale. Leguizamón ne scrisse 82. La maggior parte sono state registrate in decine di versioni da musicisti diversi, sia nel nostro paese che in Europa.

0: Così, ampie e belle creazioni hanno meritato numerosi premi nei festival di folklore e anche quello che lo riconobbe, Cucci, come protagonista del folklore argentino nel corso del XX secolo. Carismatico, conversatore brillante, qui racconta lui stesso la storia di Maturana, uomo rurale al quale dedicano una canzone con Castilla.
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: Il testo descrive un lavoratore rurale chileno residente nel nord dell'Argentina che rimpiange la sua terra cilena. Ma quando torna in patria, piange per l'Argentina. Il Cucci lavorò su questa zamba per 10 anni, fino a quando considerò che era pronta.

0: 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentinian in die Welt.
0: Rai, Argentina al mundo.
5: Una scoperta di rilevanza internazionale ha scosso il mondo scientifico. Ricercatori argentini sono riusciti a identificare una nuova specie di mammifero nel cuore della provincia di Córdoba. Si tratta del Apnotomis conicetorum, un roditore che fino a questo ritrovamento era completamente sconosciuto alla scienza mondiale. L'esemplare è stato individuato nelle foreste native del Parque Nacional Tras la Sierra, un'area protetta che dimostra ancora una volta il suo valore strategico per la conservazione della biodiversità nel centro del paese. Secondo gli specialisti che hanno guidato lo studio, questo piccolo roditore si distingue per la lunga coda e il mantello particolarmente folto. Lungi dall'essere un comune animale terrestre, le osservazioni sul campo hanno dimostrato che si tratta di un vero e proprio acrobata delle rocce. La specie possiede una straordinaria abilità nel muoversi rapidamente tra i rilievi accidentati e le pareti rocciose della Sierra di Guasapampa. In questo ambiente roccioso vive e si nutre seguendo una dieta molto specifica, basata principalmente sul consumo di bromelie, un genere di piante tropicali e subtropicali adattata alle condizioni della zona montana. La specie è stata battezzata scientificamente Apnotomis conicetorum come chiaro gesto di riconoscimento e omaggio all'Administración de Parques Nacionales e a tutto il personale del CONICET, inclusi ricercatori, borsisti, tecnici e personale amministrativo, per il loro lavoro e il costante investimento nella conoscenza del territorio. La scoperta non è stata casuale, ma il risultato di un rigoroso lavoro collaborativo e multidisciplinare che ha coinvolto illustri scienziati provenienti da diverse regioni dell'Argentina. Gli esperti hanno unito le forze rappresentando una rete di prestigiose istituzioni scientifiche argentine: il Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, l'Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, el Instituto de Antropología de Córdoba, el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. La comunità scientifica ha sottolineato che questo evento rappresenta una prova concreta del fatto che la biodiversità dell'Argentina custodisce ancora molti segreti da svelare, persino in aree ampiamente studiate come la provincia di Córdoba. Tuttavia, i ricercatori hanno colto l'importanza della scoperta per lanciare un messaggio di sensibilizzazione. Hanno evidenziato che la comparsa del ratto cincillà di Guasapampa non solo mette in luce la ricchezza naturale del paese, ma rafforza anche l'urgenza di proteggere rigorosamente le foreste native dall'avanzata della frontiera agricola e dagli incendi. Hanno inoltre ribadito la necessità cruciale di mantenere e rafforzare il finanziamento e il sostegno pubblico alla ricerca scientifica in organismi come il CONICET e l'amministrazione dei parchi nazionali, pilastri fondamentali senza i quali scoperte di questa portata mondiale sarebbero impossibili. Música ahora con la banda argentina Divididos. Che, ¿qué esperas?

argentino. La trasmissione che, come lo dice il nome, parla di noi altri.

Molto bene la voce straordinaria di Julio Sosa con questo tango con il nome Cambalache. C'è una sezione, un programma in spagnolo della Radio Pubblica Argentina all'estero, appunto condotto dal carissimo Chocolate, intitolato Cambalache. Cambalache, Julio Sosa, ultimo brano musicale del nostro programma, inizio fase chiusura, ringraziandovi certamente a tutti voi per averci ascoltato. Juliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcelo Ayala che vi parla, vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao, a domani.

Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo. Questo programma che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcello Ayala, insieme a Juliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email per raccontarci cosa fate, oppure per chiedere un QSL, una QSL, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci dal vivo su www.rae.com.ar oppure su www.radionazionale.com.ar. Nel tasto RAE cliccate e troverete il player, pure grazie agli amici della RAE, rae.ar. Se volete ascoltarci quando viaggiate sul treno o sul bus, sul pullman, lo potete fare con i vostri telefonini scaricandovi le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Come sempre sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC, grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata instabile nell'area metropolitana di Buenos Aires, con probabilità di piogge nel pomeriggio e nella notte, in un contesto di temperature fresche comprese tra i 10 e i 13 gradi. Gran parte della giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, mentre le precipitazioni arriveranno nella seconda metà della giornata. Dopo il passaggio dell'instabilità, il tempo migliorerà rapidamente. Venerdì il cielo sarà sereno e soleggiato, segnando il ritorno di condizioni più stabili in tutta la regione. Le temperature minime registreranno un calo rispetto a giovedì a causa dell'arrivo di aria più fredda, mentre le massime torneranno a salire nel pomeriggio grazie alla presenza del sole. Molto bene, passiamo subito al capitolo musicale. Primo brano musicale in questo 18 giugno con la band argentina Estelares, Alleluia.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Uno stile di musica folcloristica argentino, il chamamé. Yo voy mariscando Pocho Roach, uno dei brani più rappresentativi di questo artista, scritto insieme a Antonio Tarragorros. La canzone evoca la vita nei grandi esteri e nelle lagune della provincia di Corrientes, descrivendo con poesia il rapporto dell'uomo con la natura e le tradizioni del litoral argentino. È stata resa popolare da diverse interpretazioni e figura nell'album Yo voy mariscando, pubblicato nel 1995. Questo brano è considerato uno dei classici del chamamé per la sua forte identità regionale e il suo linguaggio ricco di immagini della cultura guaranitica.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, messa al chiesier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La Fiera degli Editori celebra il suo 15° anniversario con oltre 330 case editrici, una festa e nuove iniziative. La Fed 2026 si terrà dal 6 al 9 agosto presso il C-Art Media di Buenos Aires con ingresso gratuito su registrazione. Parteciperanno più di 330 editori indipendenti provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay e Spagna, che presenteranno novità di narrativa, saggistica, poesia, giornalismo, scienze sociali, graphic novel e letteratura per l'infanzia. Per celebrare l'anniversario è prevista una grande festa aperta al pubblico l'8 agosto al Teatro Vorterix con la partecipazione del DJ Villa Diamante e del progetto musicale Sandwich Piano Bar. Come ogni anno, i visitatori riceveranno in omaggio un libro speciale. L'edizione 2026 sarà dedicata al tema del lavoro e raccoglierà 10 testi selezionati tra oltre 500 candidature. La fiera promuoverà inoltre una giornata di donazione del sangue e iniziative a sostegno delle librerie che potranno usufruire di sconti del 50% sugli acquisti e della spedizione gratuita dei libri in tutta l'Argentina. Tra gli appuntamenti in programma figurano incontri professionali con editori internazionali, attività per traduttori, collaborazioni con il settore audiovisivo e progetti dedicati alle case editrici delle regioni più lontane da Buenos Aires. Ormai considerata uno dei principali eventi dell'editoria indipendente in America Latina, la Fiera degli Editori continua a rafforzare il dialogo tra editori, autori, librai e lettori. Musica ora con Gustavo Cerati, la canzone intitolata Perdonar es divino.

0: con la voce di Carlos Gardel, Confesión, celebre tango composto da Enrique Santos Discepolo, con musica di Luis César Amadori, registrato da Gardel nel 1930, e interpretato anche dall'orchestra di Francisco Canaro. Il brano racconta una confessione d'amore e di colpa, con il forte contenuto drammatico tipico del tango dell'epoca. La versione di Gardel è considerata una delle più intense e rappresentative del suo repertorio. Ancora oggi, Confesión è apprezzato come un classico della stagione d'oro del tango argentino.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.

Autore di molte delle più belle pagine del repertorio folcloristico dell'Argentina, Gustavo Cuchi Leguizamón si è distinto come autore di zambas, chacareras e vidalas, ritmi oriundi del nord del nostro paese. Nacque proprio lì, nella provincia di Salta, nel 1917. Si dice che all'età di 2 anni il padre gli donò una quena, cioè una specie di flauto. Subito dopo cominciò a suonare il barbiere di Siviglia. Successivamente imparò a suonare la chitarra e il bombo, cioè una grande cassa, fino a quando arrivò il pianoforte, sempre da autodidatta.

0: Intorno al 1940 incontrò il poeta, anche egli di Salta, Manuel J. Castilla. Iniziò così un'amicizia e una delle società più proficue della musica folclorica. L'Argentina deve a Leguizamón e a Castilla sambas, chacareras, carnavalitos, vidalas indimenticabili in cui abitano l'amore, la tragedia, la miseria, il sarcasmo e la tenerezza. Così ricordano quell'amicizia uno dei figli e la moglie di Leguizamón.
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi, Manuel han sido hermanos en el arte, en la vida.
0: Erano come fratelli, dicono i loro parenti, e aggiungono che erano fratelli nell'arte e nella vita. Sapevano condividere i loro sentimenti sui soggetti dei testi che realizzavano, ricorda la moglie.

pianista luminoso, moderno e innovatore, Cuchulainn Isamon fu un grande ammiratore di Bach, Mahler, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, ma soprattutto di Beethoven. Nel 1967 incontrò il duo saltegno e rimase colpito dall'elasticità e potenza vocale dei loro membri, Chacho Echenique e Patricio Jiménez. Immediatamente il Cuchi si propose come direttore musicale. Cominciarono con una formazione a due voci e due chitarre a contrapunto. Poi incorporarono un chitarrista di accompagnamento.

Due anni più tardi, sotto la direzione di Cucci Leguizamón, il duo saltegno arriva al successo nel più grande raduno di folklore argentino, il Festival di Cosquín, ottenendo il riconoscimento pubblico e una grandissima popolarità che si diffonderà in tutto il paese, soprattutto negli anni 60 e 70.

moderna, creativa e geniale, così era l'armonia proposta dal Cucci, basata sul contrappunto delle due voci, ciascuna realizzata in una melodia diversa. È arrivato il momento di ascoltare insieme la percezione delle disonanze, danno una sonorità unica. Due voci che sintetizzano un accordo e provocano l'effetto di sentire tante voci. Il duo Saltegno rilasciò molte di queste composizioni di Cucci Leguizamón insieme al poeta Manuel J. Castillo. Oramai, quelle composizioni diventano dei classici del repertorio folclorico argentino, come ad esempio La Pomeña.

Gustavo Leguizamón fu avvocato, pubblico ministero, insegnante, scrittore e deputato nazionale. Ma fu grazie alla sua creatività musicale che ottenne un posto privilegiato nella musica.

0: Cuchi era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: ¿Y es verdad que se pasaba horas y horas?
0: El Cuchi era genial. El Cuchi venía del Colegio Nacional, comíamos.
2: Il Cucci era un maestro della composizione. Passava ore e ore di fronte al pianoforte. Per alcune zambas ci vollero 10 anni per riuscirci. Alternò la sua attività musicale e quella di insegnante e di avvocato. Lui stesso diceva di aver lasciato la professione legale perché era stanco di vivere della discordia umana. Il lavoro musicale di Cucci è molto proficuo, ma sicuramente spiccano Giorare, Samba del Carnaval, Valderrama, Maturana e La Pomegna.

è deceduto nell'anno 2000, poco prima di arrivare al compleanno 83. La sua scomparsa ha portato a numerose manifestazioni di dolore, specie fra i folcloristi, ma sono rimaste le sue canzoni, registrate più volte in totale. Leguizamón ne scrisse 82. La maggior parte sono state registrate in decine di versioni da musicisti diversi, sia nel nostro paese che in Europa.

0: Così, ampie e belle creazioni hanno meritato numerosi premi nei festival di folklore e anche quello che lo riconobbe, Cucci, come protagonista del folklore argentino nel corso del XX secolo. Carismatico, conversatore brillante, qui racconta lui stesso la storia di Maturana, uomo rurale al quale dedicano una canzone con Castilla.
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: Il testo descrive un lavoratore rurale cileno residente nel nord dell'Argentina che rimpiange la sua terra cilena. Ma quando torna in patria, piange per l'Argentina. Il Cucci lavorò su questa zamba per 10 anni, fino a quando considerò che era pronta.

La scoperta di rilevanza internazionale ha scosso il mondo scientifico. Ricercatori argentini sono riusciti a identificare una nuova specie di mammifero nel cuore della provincia di Córdoba. Si tratta del Apnotomis conicetorum, un roditore che fino a questo ritrovamento era completamente sconosciuto alla scienza mondiale. L'esemplare è stato individuato nelle foreste native del Parque Nacional Tras la Sierra, un'area protetta che dimostra ancora una volta il suo valore strategico per la conservazione della biodiversità nel centro del paese. Secondo gli specialisti che hanno guidato lo studio, questo piccolo roditore si distingue per la lunga coda e il mantello particolarmente folto. Lungi dall'essere un comune animale terrestre, le osservazioni sul campo hanno dimostrato che si tratta di un vero e proprio acrobata delle rocce. La specie possiede una straordinaria abilità nel muoversi rapidamente tra i rilievi accidentati e le pareti rocciose della Sierra di Guasapampa. In questo ambiente roccioso vive e si nutre seguendo una dieta molto specifica, basata principalmente sul consumo di bromelie, un genere di piante tropicali e subtropicali adattata alle condizioni della zona montana. La specie è stata battezzata scientificamente Apnotomis conicetorum come chiaro gesto di riconoscimento e omaggio all'Administración de Parques Nacionales e a tutto il personale del CONICET, inclusi ricercatori, borsisti, tecnici e personale amministrativo, per il loro lavoro e il costante investimento nella conoscenza del territorio. La scoperta non è stata casuale, ma il risultato di un rigoroso lavoro collaborativo e multidisciplinare che ha coinvolto illustri scienziati provenienti da diverse regioni dell'Argentina. Gli esperti hanno unito le forze rappresentando una rete di prestigiose istituzioni scientifiche argentine: il Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, l'Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, el Instituto de Antropología de Córdoba, el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. La comunità scientifica ha sottolineato che questo evento rappresenta una prova concreta del fatto che la biodiversità dell'Argentina custodisce ancora molti segreti da svelare, persino in aree ampiamente studiate come la provincia di Córdoba. Tuttavia, i ricercatori hanno colto l'importanza della scoperta per lanciare un messaggio di sensibilizzazione. Hanno evidenziato che la comparsa del ratto cincilà di Guasapampa non solo mette in luce la ricchezza naturale del paese, ma rafforza anche l'urgenza di proteggere rigorosamente le foreste native dall'avanzata della frontiera agricola e dagli incendi. Hanno inoltre ribadito la necessità cruciale di mantenere e rafforzare il finanziamento e il sostegno pubblico alla ricerca scientifica in organismi come il CONICET e l'amministrazione dei parchi nazionali, pilastri fondamentali senza i quali scoperte di questa portata mondiale sarebbero impossibili. Música ahora con la banda argentina Divididos. Che, ¿qué esperas?

molto bene la voce straordinaria di Julio Sosa con questo tango con il nome Cambalache. C'è una sezione, un programma in spagnolo della Radio Pubblica Argentina, l'estero appunto, condotto dal carissimo Chocolate, intitolato Cambalache. Cambalache, Julio Sosa, ultimo brano musicale del nostro programma, inizio fase chiusura, ringraziandovi certamente a tutti voi per averci ascoltato. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcelo Ayala che vi parla, vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao, a domani.

sogno di un amore sciocca densia, che apre un cammino sino a lei che preferenza, mezcla de rabia, de dolor, de fede e ausencia, garando la inocencia de